0: And there is the Pope coming to the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla
0: in today's
1: della festa
0: Gospel
1: di nozze
0: reading, Jesus speaks of the wedding feast prepared
1: figlio.
0: By a king for his
1: Il
0: son.
1: Matrimonio di un figlio è un
0: a
1: momento
0: son's
1: speciale
0: wedding
1: per
0: is a special
1: famiglia.
0: Occasion for any family.
1: Questo padre felice
0: and this happy
1: vuole
0: father
1: condividere con tutti
0: wants to
1: la
0: share
1: sua
0: his
1: gioia.
0: Joy with everyone.
1: Offre un banchetto e invita tante persone.
0: He prepares a banquet and invites many people.
1: Dice in proposito
0: Saint Thomas Aquinas says
1: tende per
0: that
1: sua
0: goodness
1: natura
0: by its
1: a
0: very
1: diffondersi.
0: Nature tends to spread.
1: Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto
0: the image
1: ci
0: in the
1: parla
0: narrative
1: in un
0: expresses
1: particolare
0: this idea
1: di vita
0: in the context
1: vissuta
0: of our lived
1: di questa
0: experience.
1: Realtà. Quando accade qualcosa di buono,
0: when something good happens,
1: una luce
0: it kindles
1: che porta
0: a light
1: a coinvolgere gli altri nella
0: that leads
1: propria
0: us to
1: felicità.
0: Share our happiness with others.
1: Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa,
0: in response to such a gracious invitation, however, instead of coming to the feast, the guests turn away and prefer to continue
1: affari.
0: Going about their business.
1: Alcuni, anzi,
0: some are annoyed,
1: insultano e addirittura
0: insult,
1: uccidono
0: some
1: I
0: are annoyed,
1: del re.
0: Insult the king's messengers,
1: anche
0: and even kill them.
1: Succede.
0: Unfortunately, this
1: non
0: can happen to
1: bene
0: us
1: che
0: too.
1: Offriamo e compreso,
0: for the good we offer to do is not always understood,
1: anzi,
0: recognized, or appreciated. Indeed, at times, it is willfully misinterpreted and rejected. Yet this must not discourage us.
1: Non annulla le nozze
0: when faced with rejection, the king does not call off the wedding or
1: anzi,
0: cancel the celebrations.
1: Il suo appello
0: on the contrary,
1: a un numero
0: he extends
1: ancora
0: his
1: più
0: invitation
1: grande di persone,
0: to an even greater number of people,
1: I suoi servi,
0: sending
1: a chiamarle
0: his servants
1: per le strade,
0: out into the streets to call them,
1: la gioia degli sposi
0: so that the bride
1: sia
0: and groom's joy
1: un dono per
0: may be
1: tutti.
0: A gift for all.
1: A questo punto ci domandiamo.
0: At this point, we can ask ourselves
1: whom storia?
0: The main characters in the story
1: San
0: represent.
1: Identifica il re
0: Saint
1: con il
0: Jerome
1: padre dei
0: identifies
1: cieli.
0: The king as
1: lo sposo
0: the heavenly father,
1: con Gesù,
0: the bridegroom
1: e la sposa
0: as Jesus,
1: con la
0: and the bride as the church.
1: Tra I protagonisti, allora,
0: we are among
1: ci siamo
0: the main characters
1: anche noi,
0: as well,
1: scelti dal Signore
0: chosen
1: per
0: by the Lord
1: con lui
0: to share
1: la
0: our lives with him and to be bearers of life with him.
1: Portatori di vita. La festa di nozze è la nostra.
0: The wedding feast
1: is
0: ours.
1: E la sala del banchetto sono le nostre chiese,
0: and the banquet hall
1: le
0: is our churches
1: case,
0: and homes.
1: I posti in cui viviamo,
0: the places where we live
1: in cui ogni giorno
0: and where the king's son,
1: re,
0: Jesus Christ,
1: Gesù Cristo, torna a dichiararci
0: continues
1: il suo
0: to
1: amore
0: declare his love
1: e attende il nostro
0: for us
1: sì.
0: and awaits our yes.
1: Lì noi lo incontriamo.
0: We encounter
1: vestiti
0: him there
1: come la sposa, con l'abito
0: and
1: bianco
0: are clothed
1: del battesimo,
0: like a bride in the white garment of baptism and adorned
1: buone,
0: with the jewels of good works
1: a Dio
0: which draws
1: noi.
0: Closer to God and to one another.
1: La gioia che annunciamo allora
0: the joy we proclaim,
1: non è artificiale,
0: therefore, is not artificial.
1: Profonda. Concreta,
0: it is profound,
1: reale,
0: concrete, and
1: bella
0: real.
1: Come I volti delle persone che
0: it is as beautiful as the faces
1: vera,
0: of the people
1: come
0: we
1: il
0: meet.
1: Lavoro, I sorrisi, le
0: it,
1: lacrime,
0: is a, it is as genuine as the work,
1: mano,
0: the smiles,
1: I gesti
0: the
1: di bene
0: tears,
1: delle
0: the handshakes,
1: giornate.
0: And the acts of kindness that fill our
1: di
0: days.
1: Dio per la salvezza del
0: it
1: mondo.
0: Is a gift of God for the salvation
1: chiediamo
0: of the world.
1: Dunque a Maria, madre del Signore,
0: therefore, let us ask Mary, the mother of the Lord,
1: gioia,
0: to help us grow
1: e
0: in this joy.
1: Sempre e ovunque,
0: even when it is not understood,
1: dove
0: let
1: non
0: us
1: è
0: proclaim
1: compresa,
0: this joy always and everywhere with generosity, courage,
1: con fede.
0: And faith.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Quini efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Fattore di vita. La festa di nozze è la nostra.
1: The wedding feast
0: e la sala
1: is ours.
0: Del banchetto sono le nostre chiese,
1: and the banquet hall
0: le nostre
1: is our churches
0: case,
1: and homes.
0: I posti in cui viviamo,
1: the places where we live,
0: in cui ogni giorno
1: and where the King's Son,
0: Re,
1: Jesus Christ,
0: Gesù Cristo, torna a dichiararci
1: continues
0: il suo
1: to
0: amore
1: declare his love
0: e attende il nostro
1: for us
0: sì.
1: and awaits our yes.
0: Lì noi lo incontriamo.
1: We encounter
0: vestiti
1: him there.
0: Come la sposa, con l'abito
1: and
0: bianco
1: are clothed
0: del battesimo,
1: like a bride in the white garment of baptism and adorned
0: buone,
1: with the jewels of good works
0: a Dio
1: which draws
0: noi.
1: Closer to God and to one another.
0: La gioia che annunciamo allora
1: the joy we proclaim, therefore, is not artificial.
0: Concreta,
1: it is profound,
0: reale,
1: concrete, and
0: bella
1: real.
0: Come I volti delle persone che
1: it is as beautiful as the faces
0: vera,
1: of the people
0: come
1: we
0: il
1: meet.
0: Lavoro, I sorrisi, le
1: it,
0: lacrime,
1: is a, it is as genuine as the work,
0: mano,
1: the smiles,
0: I
1: the
0: di
1: tears,
0: bene delle
1: the handshakes,
0: giornate.
1: And the acts of kindness that fill our
0: di
1: days.
0: Dio per la salvezza del
1: it
0: mondo.
1: Is a gift of God for the salvation
0: e
1: of the world.
0: Dunque a Maria, madre del Signore,
1: therefore, let us ask Mary, the Mother of the Lord,
0: gioia,
1: to help us grow
0: e
1: in this joy.
0: Sempre e ovunque,
1: even when it is not understood, let us proclaim
0: compresa,
1: this joy always and everywhere, with generosity, courage, and faith.
0: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vini et viciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.